Alright, meeting che per te, I know che cosa nel meeting per te, I know no. E meeting no, meeting no, meeting no. E sai ti no se ne uno che cosa ne. E dos gai tu non voglio bene. E dos ca uno e ho visto no se ne unga. E tus e meeting che per te, I know no. Yana gori tina agenge asawegi. E tina notte che indico uomo notte che notte ne va e beta e c'è mueno. Alle digi tu cosa notte ne mi tenione. E mi tenono, e mi tenono, e mi tenono, e mi tenono, e mi tenono. Agi go tu anche tu non rubi che tu anche perché le digi di one shalom. Gallego tu gimbaba come va a te.